0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 4 e un minuto.
0: Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza. This is the story of my baker.

0: tutti voi un ben ritrovati anche nel 29 di agosto, ormai siamo quasi agli sgoccioli di questo mese, ma non manca l'appuntamento con l'oroscopo. Ariete, dedicatevi con maggiore attenzione a un'impresa nuova. Toro, vi sentirete in ottima forma e nessuno saprà resistervi. Vediamo anche i Gemelli, sarete permeati da tanta dolcezza, sfruttatela. E poi diamo un'occhiata, come sempre, al Cancro, un piccolo malumore renderà meno lieta la giornata odierna, ma su col morale. Leone, sarete fortunati specialmente in campo sentimentale. Vergine, giornata rilassante e priva di qualsiasi contrarietà. Vediamo la Bilancia, un malumore potrà rendere meno piacevoli i rapporti umani. Scorpione, giornata ideale da dedicare al riposo e alla riflessione. Sagittario, non esigete troppo dalla persona che amate. Capricorno, giornata ottima in compagnia delle persone che vi sono care. Acquario, la situazione affettiva sarà un pochino burrascosa. Pesci, tenete sotto controllo gli eventuali sbalzi d'umore. E anche per questo 29 di agosto è tutto con l'oroscopo. Buona giornata a tutti voi, ci si risente domani.
1: L'oroscopo del giorno.
2: Now, time for a summer hit.
3: Radio Vicenza, the new hit.
2: Our summer hits.
4: Oh my god, it's amazing.
2: Now, another summer hit.

Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
1: Brioche e cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.
2: Eccoci, è sabato mattina, buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti sabato 29 di agosto, 241esimo giorno del calendario. Il sole oggi è sorto alle 6.33, tramonterà alle 19.56. Apriamo la nostra giornata anche in questo sabato mattina.

0: compleanni VIP di oggi. Ricordiamo oggi la nascita di Michael Jackson, il re del pop, nato a Gary nell'Indiana, negli Stati Uniti, nel 1958. Ricordiamo anche la nascita di Ingrid Bergman, nata a Stoccolma, uno dei volti storici della storia del cinema, nata nel 1915.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.
2: Meno male che non sei normale come tutti quanti.

notizia legata alla data di oggi ci porta a quel 29 di agosto del 2005, quando New Orleans veniva devastata dall'uragano Katrina. Oltre 700 morti, vie di comunicazione KO e il 90% della popolazione evacuata. È una New Orleans in ginocchio quella che si presenta agli occhi del mondo a poche ore dal passaggio dell'uragano Katrina, uno dei 5 più disastrosi della storia degli Stati Uniti. Andiamo a vedere cos'è capitato negli anni in questa data, 29 di agosto, e iniziamo dal 1533, quando il conquistatore spagnolo Francisco Pizarro uccide Atahualpa, l'ultimo imperatore della nazione Inca. Facciamo un salto nel tempo e passiamo al 1831, quando Michael Faraday scopre l'induzione elettromagnetica. 1885, Gottlieb Daimler brevetta la prima motocicletta. 1898 viene fondata la Goodyear. 1966, i Beatles si esibiscono in concerto per l'ultima volta a San Francisco. 1991, a Palermo viene ucciso dalla mafia Libero Grassi, imprenditore impegnato nella lotta alla mafia. 2005, l'uragano Katrina comincia ad abbattersi su New Orleans. Ucciderà in tutta l'area più di 1000 persone. Cosa è normale per te? Oggi

compleanni VIP di oggi, e ricordiamo oggi la nascita di Michael Jackson, il re del pop, nato a Gary nell'Indiana, negli Stati Uniti, nel 1958. Ricordiamo anche la nascita di Ingrid Bergman, nata a Stoccolma, uno dei volti storici della storia del cinema, nata nel 1915.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
2: Mi sento fortunata.
3: Il premio Oscar Angelina Jolie?
4: Ho il risultato della sua biopsia.
3: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
2: Non so come dirlo a mia figlia.
5: Metta la sua vita in pausa per un po'.
3: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
6: Non gliela daremo vinta.
3: Couture dal 26 agosto al cinema. Quest'estate.
7: È un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
10: Siamo nel passato.
11: Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
14: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
15: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
16: Penso che non sia semplicemente una macchina.
14: Può un vuoto essere colmato?
17: Rimandalo indietro.
18: Te lo fa ricordare ogni giorno.
14: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
16: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andata.
14: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
19: Siete le sorelle Owens?
20: Sì, se amiamo qualcuno muore.
19: Ma dai.
3: A settembre
20: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
20: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
21: Aspetto questo momento da un'eternità.
20: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
22: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
23: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
24: Odio questa notte.
23: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
22: Ali.
23: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
25: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
26: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
27: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
25: A me importa.
28: Coyote versus Acme. Idiota! Al cinema dal 2 settembre.
29: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
30: Hit music now.
31: Radio Vicenza.
32: Weekend.
31: Buongiorno Vicenza!
33: Buongiorno Vicenza!
31: La mattinata della radio che parla di te!

0: non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio. Yo.

0: Era il 29 di agosto del 1997 quando Reed Hastings e Mark Randolph fondarono Netflix in California. All'epoca lo streaming video era pura fantascienza perché i modem facevano quel classico rumore metallico per connettersi ed erano lentissimi, e la genialità fu quella di puntare sul nuovo formato DVD, che era sottile e leggero, perfetto per essere spedito via posta. I clienti sceglievano i film su un sito web e li ricevevano direttamente a casa all'interno di buste rosse di Netflix. Si narra che ad Hastings venne l'idea dopo aver preso una multa di $40 dal celebre colosso Blockbuster per aver restituito la videocassetta di Apollo 13 in forte ritardo. E per sconfiggere la concorrenza spietata delle videoteche fisiche, Netflix introdusse una rivoluzione: un abbonamento mensile a costo fisso. Potevi tenere il DVD sul comodino quanto volevi senza ansia di ritardo o di scadenza. C'era solo una regola: per ricevere un nuovo film dovevi prima rispedire quello vecchio. E con questa curiosità siamo arrivati ai saluti anche per questo sabato mattina. Io vi auguro una buona giornata e buon weekend.
1: Brioche e cappuccino.

0: latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque, connettiamo forte.
5: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale.

pizze e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta è la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7:01.
3: Ora esatta, in collaborazione con... Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a Iper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Ali migliora la vita.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Un saluto e ben ritrovati dalla nostra redazione. Sulla 4 Venezia-Trieste, segnaliamo sulla carreggiata in direzione Venezia, è avvenuto un incidente fra il bivio con la 23 e San Giorgio di Nogaro. Al momento comunque non si registrano disagi e il traffico risulta infatti scorrevole per quanto riguarda la rete viaria di nostra competenza. Parliamo della 28 Porto Guraro Conegliano, per ricordare che è chiusa l'erogazione di carburante nell'area di servizio Gruaro Est, ci troviamo in direzione Conegliano, e nell'area di servizio Gruaro Ovest ci troviamo in direzione della 4. Infine ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto per il momento, auguriamo buon viaggio.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Time for a summer hit.
7: Radio Vicenza, the new hit.
6: Our summer hits.
8: Oh my god, it's amazing.
6: Now, another summer hit.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: ti vincerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321 667. Seguici anche su Facebook.
2: Sono maxi contento perché per fare la mia maxi spesa da Via Liber c'è il maxi sconto fedeltà. Una maxi convenienza fino al 2 settembre con la tua maxi carta fedeltà.
3: Ah no, quella è normale.
4: Un maxi esempio? Caffè Segafredo intermezzo, 4 confezioni da 250 grammi a soli 9,90 euro. Maxi convenienza.
2: Ali, migliora la vita.
5: Uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
6: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
7: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
8: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online. Online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene, conviene. Aperti anche ad agosto.

tutti voi un ben ritrovati anche nel 29 di agosto, ormai siamo quasi agli sgoccioli di questo mese, ma non manca l'appuntamento con l'oroscopo. Ariete, dedicatevi con maggiore attenzione a un'impresa nuova. Toro, vi sentirete in ottima forma e nessuno saprà resistervi. Vediamo anche i Gemelli, sarete permeati da tanta dolcezza, sfruttatela. E poi diamo un'occhiata, come sempre, al Cancro, un piccolo malumore renderà meno lieta la giornata odierna, ma su col morale. Leone, sarete fortunati specialmente in campo sentimentale. Vergine, giornata rilassante e priva di qualsiasi contrarietà. Vediamo la Bilancia, un malumore potrà rendere meno piacevoli i rapporti umani. Scorpione, giornata ideale da dedicare al riposo e alla riflessione. Sagittario, non esigete troppo dalla persona che amate. Capricorno, giornata ottima in compagnia delle persone che vi sono care. Acquario, la situazione affettiva sarà un pochino burrascosa. Pesci, tenete sotto controllo gli eventuali sbalzi d'umore. E anche per questo 29 di agosto è tutto con l'oroscopo. Buona giornata a tutti voi, ci si risente domani.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: Pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pizza romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità è

0: Spaccio pannolini e pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
1: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.

0: Maxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 8:04.
0: Ora esatta, in collaborazione con... Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a lì per fino al 2 settembre maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita.
3: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Una buona giornata, ben ritrovati all'ascolto. Traffico tornato regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Raccomandiamo prudenza per un veicolo in panne segnalato sulla 4 Padova-Venezia tra l'innesto con la 13 e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Vi ricordiamo che per facilitare gli spostamenti in questa giornata da Bollino Nero dalle 8 alle 16 è vietato il transito dei mezzi pesanti su tutta la rete autostradale. Analogo provvedimento sarà in vigore nella giornata di domenica dalle 7 alle 22. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. È tutto, a più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Time for a summer hit.
7: Radio Vicenza, the new hit.
6: Four summer hits.
8: Oh my god, it's amazing.
6: Now, another summer hit.

0: la tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi.

0: Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.

0: pubblicità.
1: Spostati, fai spazio. Da lì all'Iper arriva qualcosa di maxi.
2: Ma ci starà qui?
1: Ma sì, allarghiamoci un po'.
3: Così va bene?
1: Sì, rimani così fino al 2 settembre. C'è il maxi sconto fedeltà.
4: Come birra Peroni bottiglia 66 centilitri a 99 centesimi.
1: Sì, ma fai spazio, che ci sono tanti maxi formato con maxi convenienza.
4: Ali, migliora la vita.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
6: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
7: Non la solita bionda e nemmeno la solita serata. Venerdì 4 settembre dalle 18 Wine Hub dedica la serata alla birra con il birrificio Podere La Berta. Degustazione di 4 diverse birre abbinate ad hamburger creati appositamente. Serata festaiola e conviviale. Entrata libera. Prenotazione consigliata al 388 43 84 708. Wine Hub, Viale Camisano 66, Vicenza. 4 birre, 4 abbinamenti, una serata da raccontare.
8: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19esima edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9:03.
4: Ora esatta, in collaborazione con...
5: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a Iper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
7: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
8: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla A4 Brescia-Padova il traffico è bloccato per incidente tra Padova Ovest e Grisignano in direzione Milano. Si sono formate code. Traffico in aumento in questa giornata di controesodo sulla A23 Palmanova-Udine-Tervisio in colonnamenti tra Udine Sud e Bivio A4 in direzione A4. E vi ricordiamo che per facilitare gli spostamenti fino alle 16 è vietato il transito dei mezzi pesanti su tutta la rete autostradale nazionale. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. E tutto a più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
2: Our summer hits.
9: Oh my god, it's amazing.
2: Now, another summer hit.

0: tutti voi un ben ritrovati anche nel 29 di agosto, ormai siamo quasi agli sgoccioli di questo mese, ma non manca l'appuntamento con l'oroscopo. Ariete, dedicatevi con maggiore attenzione a un'impresa nuova. Toro, vi sentirete in ottima forma e nessuno saprà resistervi. Vediamo anche i Gemelli, sarete permeati da tanta dolcezza, sfruttatela. E poi diamo un'occhiata, come sempre, al Cancro, un piccolo malumore renderà meno lieta la giornata odierna, ma su col morale. Leone, sarete fortunati specialmente in campo sentimentale. Vergine, giornata rilassante e priva di qualsiasi contrarietà. Vediamo la Bilancia, un malumore potrà rendere meno piacevoli i rapporti umani. Scorpione, giornata ideale da dedicare al riposo e alla riflessione. Sagittario, non esigete troppo dalla persona che amate. Capricorno, giornata ottima in compagnia delle persone che vi sono care. Acquario, la situazione affettiva sarà un pochino burrascosa. Pesci, tenete sotto controllo gli eventuali sbalzi d'umore. E anche per questo 29 di agosto è tutto con l'oroscopo. Buona giornata a tutti voi, ci si risente domani.
1: L'oroscopo del giorno.
2: Noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
3: Radio Vicenza.

0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza, la radio che parla di te.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
9: Mi sento fortunata.
10: Il premio Oscar Angelina Jolie?
11: Ho il risultato della sua biopsia.
10: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
12: Non so come dirlo a mia figlia.
13: Metta la sua vita in pausa per un po'.
10: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
14: Non gliela daremo vinta.
10: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
15: Hey Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre!
2: Quest'estate
17: è un dinosauro quello!
18: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
19: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
20: Siamo nel passato.
21: Ora che facciamo?
22: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
23: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
24: Anni.
25: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
28: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
29: Penso che non sia semplicemente una macchina.
27: Può un vuoto essere colmato?
30: Rimandalo indietro.
31: Te lo fa ricordare ogni giorno.
27: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
29: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
27: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
32: Radio Vicenza, weekend.

0: Pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica da

Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: abilità.
1: Luce verde, Veneto.
2: Bentrovati. Sulla 4 Milano-Venezia, riduzione di carreggiata per lavori tra Peschiera e Somma Campagna in direzione Venezia. Inevitabili rallentamenti e code in caso di traffico intenso. Si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 51 di Alemagna tra Borca di Cadore e San Vito di Cadore per lavori nelle due direzioni. Riduzione di carreggiata anche sulla statale 52 Carnica tra Cimagogna e Santo Stefano di Cadore per lavori all'altezza di Auronzo di Cadore. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Cosa scegli, Mini o Maxi?
3: Maxi!
2: Brava! E allora scegli Ali e Aliper. Fino al 2 settembre c'è il Maxi Risparmio sui Maxi Formati.
3: Tutto grande!
2: Tutto grande, tranne il prezzo. Con carta fedeltà, 12 lattine da 70 grammi di tonno Asdomara d'olio d'oliva a soli 8,99€.
3: Maxi convenienza!
2: Ali, migliora la vita.
4: Ora, la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque. Connettiamo forte.
6: Radio Vicenza, remember, remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a lì per fino al 2 settembre maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita.
4: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Resta critica la situazione sulla A4 Brescia-Padova, dove a causa di un incidente con numerosi veicoli coinvolti e dispersione di materiali in carreggiata, il traffico è bloccato tra Padova Ovest e Grisignano in direzione Milano con lunghe code, e nella coda si è verificato un altro incidente. Chiusa verso Milano l'entrata di Padova Ovest ai veicoli provenienti da Venezia, si consiglia di uscire a Padova Ovest. In carreggiata opposta, poco dopo Grisignano, segnalati rallentamenti per i curiosi, il traffico in direzione Venezia resta intenso. Ci spostiamo sul tratto Venezia-Trieste della 4, anche qui traffico in aumento, code in emissione in A23 provenendo da Venezia e code in entrata alla Tisana, con code anche in barriera Trieste-Lisert in entrambe le direzioni. E sulla A23 Palmanova-Udine-Tervisio, rallentamenti tra Udine Sud e Bivio A4 in direzione A4. Infine, sempre per traffico intenso, si verificano code sulla tangenziale di Mestre, tra Terraglio e innesto A27 verso Trieste. Vi ricordo che per essere sempre informati sulla viabilità da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Now, time for a summer hit.
8: Radio Vicenza, the new hit.
7: Our summer hits.
9: Oh my god, it's amazing.
7: Now, another summer hit.

l'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Pubblicità.
1: Sono maxi contento perché per fare la mia maxi spesa da Via Liber c'è il maxi sconto fedeltà. Una maxi convenienza fino al 2 settembre con la tua maxi carta fedeltà.
2: Ah no, quella è normale.
3: Un maxi esempio? Caffè Segafredo intermezzo, 4 confezioni da 250 grammi a soli 9,90 euro. Maxi convenienza.
1: A lì miglioro la vita.
4: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
5: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
6: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
7: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza. Vicenza.com.
8: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
10: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
9: Ali.
10: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
11: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
12: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
13: Penso che non sia semplicemente una macchina.
11: Può un vuoto essere colmato?
14: Rimandalo indietro.
15: Te lo fa ricordare ogni giorno.
11: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
13: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
11: Shape in the Box. Dal 27 agosto al cinema.
16: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
17: A settembre ritorna la magia.
18: Aspetto questo momento da un'eternità.
19: Sì, è vero.
17: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
20: Secondo te siamo maledette?
19: No.
17: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
21: È un dinosauro quello.
22: Oh mio Dio, correte!
17: Dal regista di It Follows.
23: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
24: Siamo nel passato.
25: Ora che facciamo?
26: Dobbiamo sopravvivere.
17: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
27: Dobbiamo andare via da qui.
28: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
17: La fine di Oak Street. Al cinema.
29: Che spettacolo l'estate al cinema!
0: Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
19: Mi sento fortunata.
20: Il premio Oscar Angelina Jolie?
21: Ho il risultato della sua biopsia.
20: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
19: Non so come dirlo a mia figlia.
24: Metta la sua vita in pausa per un po'.
20: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
25: Non gliela daremo vinta.
20: Couture dal 26 agosto al cinema.
26: Ehi, Bugs!
27: Che succede, amico?
26: Parla del film!
27: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
26: E adesso?
27: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
26: Due biglietti e 8 popcorn!
27: Esagerato come sempre.
8: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene, conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Radio Vicenza. Nothing but the biggest hits. Weekend. Radio Vicenza. 9 o'clock.
1: Sono le 11:03.
0: Ora esatta, in collaborazione con... Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a lì per fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà. Maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita.
2: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. La situazione resta molto difficile sulla A4 Brescia-Padova, dove a causa di un incidente tra numerosi veicoli e dispersione di materiali in carreggiata, il traffico resta bloccato tra Padova Ovest e Grisignano in direzione Milano con lunghe code. Nella coda si era anche verificato un altro incidente. Resta chiusa verso Milano l'entrata di Padova Est ai veicoli provenienti da Venezia. Si consiglia ancora di uscire a Padova Ovest. Si è verificato un incidente anche sul tratto Venezia-Trieste della A4 con incolonnamento tra Porto Gruaro e Cessalto in direzione Venezia. Il traffico era già intenso, code in immissione in A23 provenendo da Venezia e code in entrata alla Tisana. Code poi anche alla barriera di Trieste-Lisert in entrambe le direzioni. Permangono rallentamenti per traffico sostenuto sulla A23 Palmanova-Udine-Tarvisio tra Udine Sud e Bivio A4 in direzione A4. Per essere sempre informati sulla viabilità e il traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Now, time for a summer hit.
3: Radio Vicenza, the new hit.
2: Four summer hits.
4: Oh my god, it's amazing.
2: Now, another summer hit.

0: Radio dei Vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: te.
1: Pubblicità. Spostati, fai spazio. Da lì all'Iper arriva qualcosa di maxi.
2: Ma ci starà qui?
1: Ma sì, allarghiamoci un po'.
0: Così va bene?
1: Sì, rimani così fino al 2 settembre. C'è il maxi sconto fedeltà.
3: Come birra Peroni bottiglia 66 centilitri a 99 centesimi.
1: Sì, ma fai spazio, che ci sono tanti maxi formato con maxi convenienza.
3: Ali, migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
5: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi. Con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19esima edizione. 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Sexy Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online. Online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Non la solita bionda e nemmeno la solita serata. Venerdì 4 settembre dalle 18 Wine Hub dedica la serata alla birra con il birrificio Podere La Berta. Degustazione di 4 diverse birre abbinate ad hamburger creati appositamente. Serata festaiola e conviviale. Entrata libera. Prenotazione consigliata al 388 43 84 708. Wine Hub, Viale Camisano 66, Vicenza. 4 birre, 4 abbinamenti, una serata da raccontare.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

secondo. Ho perso il tempo dietro a tante cose che se le conto non finisco più. Ho perso il tempo per delle persone che neanche vedo più.

0: sento il mare che cade dagli occhi stanotte. Io sento il mare che cade dagli occhi. Io sento il mare che cade dagli occhi stanotte. Io sento il mare che cade.
1: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
2: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: È mezzogiorno.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a lì per fino al 2 settembre maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova, rallentamenti con code per traffico intenso e incidente ormai risolto tra Padova Ovest e Grisignano in direzione Milano. Ci spostiamo sul tratto Venezia-Trieste della A4, dove permangono code tra Innesto A28 e Sanstino di Livenza in direzione Venezia. E code in immissione in A23 provenendo da Venezia. Code poi in entrata allo svincolo di Latisana e code anche alla barriera di Trieste-Lisert in entrambe le direzioni. Infine sulla A28 Portogruaro-Conegliano, code in uscita allo svincolo di Portogruaro provenendo da Conegliano. Per restare sempre informati su tutte le notizie che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a dopo.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
7: Time for a summer hit.
8: Radio Vicenza, the new hit.
7: Our summer hits.
9: Oh my god, it's amazing.
7: Now, another summer hit. Yeah.

0: playing the hits. Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
1: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
0: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Music and Food, la tua pausa pranzo su Radio Vicenza.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Vicenza, weekend, hits, hits, hits, music.

0: Pubblicità.
1: Cosa scegli, Mini o Maxi?
2: Maxi.
1: Brava. E allora scegli Ali e Aliper. Fino al 2 settembre c'è il Maxi risparmio sui Maxi formati.
2: Tutto grande.
1: Tutto grande, tranne il prezzo. Con carta fedeltà, 12 lattine da 70 grammi di tonno Asdomara d'olio d'oliva a soli 8,99€.
2: Maxi convenienza.
1: Ali migliora la vita.
3: Non la solita bionda e nemmeno la solita serata. Venerdì 4 settembre dalle 18 Wine Hub dedica la serata alla birra con il birrificio Podere La Berta. Degustazione di 4 diverse birre abbinate ad hamburger creati appositamente. Serata festaiola e conviviale. Entrata libera. Prenotazione consigliata al 388 43 84 708. Wine Hub, Viale Camisano 66, Vicenza. 4 birre, 4 abbinamenti, una serata da raccontare.
4: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20, due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
6: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377 7511 2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
7: Radio Vicenza.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
2: Mi sento fortunata.
3: Il premio Oscar Angelina Jolie?
4: Ho il risultato della sua biopsia.
3: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
2: Non so come dirlo a mia figlia.
5: Metta la sua vita in pausa per un po'.
3: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
6: Non gliela daremo vinta.
3: Couture, dal 26 agosto, al cinema. Quest'estate.
7: È un dinosauro, quello.
8: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
10: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
13: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
14: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
15: Penso che non sia semplicemente una macchina.
13: Può un vuoto essere colmato?
16: Rimandalo indietro.
17: Te lo fa ricordare ogni giorno.
13: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
15: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
13: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
18: Siete le sorelle Owens?
19: Sì, se amiamo qualcuno muore.
18: Ma dai.
3: A settembre
19: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
19: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
20: Aspetto questo momento da un'eternità.
21: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
22: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
23: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
24: Odio questa notte.
23: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
25: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
26: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
27: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
25: A me importa.
28: Coyote versus Acme. Al cinema dal 2 settembre.
29: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
30: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371-1200-116.
31: La pausa pranzo di Radio Vicenza, Music and Food.

0: Music and Food, la tua pausa pranzo su Radio Vicenza. Music and Food.
1: More music. Radio Vicenza.
2: Top of the Tops, il meglio del meglio.

0: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.
1: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a lì per fino al 2 settembre maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita.
5: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Sulla 4 Brescia-Padova permangono rallentamenti con code tra Padova Ovest e Grisignano in direzione Milano a causa del traffico intenso che provoca incolonnamenti sul tratto Venezia-Trieste della 4 tra Portogruaro e Cessalto in direzione Venezia. Code poi in immissione in A23 provenendo da Venezia e code alla barriera di Trieste-Lisert in entrambe le direzioni. Vi ricordiamo che per facilitare gli spostamenti in questa giornata di massiccio controesodo, fino alle 16 è vietato il transito dei mezzi pesanti su tutta la rete autostradale nazionale. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. È tutto, a più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Now, time for a summer hit.
10: Radio Vicenza, the new hit.
9: Our summer hits.
11: Oh my god, it's amazing.
9: Now, another summer hit.

0: Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Music and Food, la tua pausa pranzo su Radio Vicenza.

Non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si

0: Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Ed eccoci, arriviamo anche oggi amici puntuali con Radio Web per questo sabato, una buona estate, siete con Maurizio Rossi. È il momento dedicato allo speciale del nostro magazine dove insieme andiamo a ritrovare tutti i fatti più importanti della settimana che abbiamo trascorso insieme. Ci sono state davvero delle novità incredibili, vogliamo un po' riproporre i punti più salienti della nostra trasmissione, come sempre ascoltando anche della buona musica. Rimanete con noi.
0: Radio Vicenza.

Bene, qui si entra nel vivo della trasmissione, amici, perché adesso volevo parlarvi un po' di quello che sta succedendo intorno a questi occhiali smart di Meta. Ricorderete che a metà luglio il capo di Instagram aveva promesso di eliminare quei video di molestie che erano stati girati proprio con questi dispositivi. E attenzione, perché un mese dopo decine di video simili sono ancora online su account verificati, nonostante alcuni siano stati rimossi in seguito alle segnalazioni dirette. Gli occhiali Ray-Ban Meta, ecco, integrano questa fotocamera nella montatura, e questo fin dal suo lancio nel 2021. Le vendite, che avevano superato il milione di unità nel 2024, avrebbero raggiunto i 7 milioni nel 2025, più quindi del triplo dell'anno precedente. Meta occupa il primo posto nel mercato degli occhiali smart. Su Instagram e TikTok l'ultimo trend è proprio quello dei video che vengono girati per rimorchiare con questi occhiali. Beh, non si fanno queste cose. C'è la privacy. Ecco, degli uomini avvicinano delle donne per strada con delle battute preparate, registrano tutto con la fotocamera camera nascosta, poi pubblicano la scena. Altri utenti filmano scherzi a cassiere o addetti ai servizi. Ecco, quindi Adam Mosseri aveva dichiarato proprio a metà luglio che la piattaforma avrebbe eliminato, diciamo così, questi video di molestie. Un mese dopo quell'annuncio, un giornalista americano comunque ha passato al setaccio degli account popolari verificati di Instagram per verificare se la promessa fosse stata mantenuta. Secondo voi, indovina, indovinello, alcuni sono ancora purtroppo in rete.

0: Ancora insieme il nostro magazine continua. Io sono Maurizio Rossi, andiamo avanti perché oltre alla musica abbiamo anche notizie interessanti che riguardano l'intelligenza artificiale. Ma va! Sì, perché l'Humo, dovete sapere che è il chatbot di intelligenza artificiale di Proton, che offre anche delle funzionalità simili a quelle dei concorrenti, rispettando però la privacy. Ecco, la stessa tecnologia che viene sfruttata per analizzare le conversazioni e scoprire quali dati personali sono finiti sui server di ChatGPT e di cloud di Anthropic. Che sta succedendo? Veramente qui si mette a nudo un po' quello che la nostra intelligenza artificiale tanto amata a volte fa. Come funziona? Vi spieghiamo questo AI Paper Trail. Devo dire che milioni di utenti, ecco, stanno usando i chatbot ogni giorno senza prestare però attenzione alle informazioni che vengono condivise durante le conversazioni. Quindi i dati personali servono proprio per ottenere risposte più pertinenti, ma vengono anche sfruttati per migliorare ed addestrare i modelli di intelligenza artificiale. Il garante della privacy italiano avrebbe inflitto questa sanzione di 15 milioni di euro a OpenAI e successivamente revocata dal Tribunale di Roma. Ecco, Proton afferma che dopo settimane o mesi di comandi relativi a lavoro, salute e relazioni personali, questi chatbot possono creare addirittura un profilo quasi completo dell'utente. Ecco, questi dati hanno un elevato valore per i provider e possono essere anche venduti agli inserzionisti. Quindi tra i chatbot più popolari, tra cui ChatGPT, Gemini e Cloud, che conservano per un periodo più o meno lungo i dati, conversazioni, file, documenti caricati, modalità poi di utilizzo, la frequenza, le varie funzionalità, la durata delle sessioni, l'indirizzo IP, ecco, il tipo di browser, il sistema operativo, la posizione approssimativa, il nome, cognome, indirizzo, email e anche i dettagli dei profili che vengono forniti. Quindi AI Paper Trail è questo tool gratuito che sfrutta l'Humo, dicevamo, per analizzare le conversazioni che vengono esportate da ChatGPT e Cloud. L'utente deve quindi caricare l'archivio zip o il file, diciamo, JSON nell'interfaccia del tool e al termine sarà generato un report suddiviso in quattro categorie. My Privacy Type indica quindi se i dati condivisi possono consentire la profilazione. My AI Exposure Score invece è proprio un punteggio, chiamiamolo così, su base 100, che indica la quantità di informazioni personali che vengono trovate poi nelle conversazioni. Secondo voi quante conversazioni ci saranno? E sicuramente avremo un profilo molto molto chiaro di noi, ecco, analizzando tutte queste cose.
1: Radio Vicenza.

La puntata di Radio Web, amici, continua ancora. Sì, perché adesso volevo parlarvi anche di Open Router. Attenzione, perché la stretta di mano non è stata ufficializzata, ma dovrebbe esserlo a breve. Stripe sta per annunciare l'acquisizione di questa azienda. Si tratta di un'operazione del valore economico quantificato in oltre 7 miliardi di dollari, secondo alcune fonti che sono ritenute a conoscenza di questo accordo. Ma per ovvie ragioni rimasta anonima a darne notizia, sì, è stata la redazione di Bloomberg. Questa, amici, è una mossa particolarmente interessante perché rappresenta un punto di contatto tra due realtà, diciamo così, appartenenti ad ambiti solo apparentemente diversi e lontani. Quello, cioè, della finanza, nel dettaglio una gestisce i pagamenti, e quell'altro invece dell'intelligenza artificiale, un settore al centro dell'attenzione ormai da parecchio tempo e che diciamo oramai molti danno come prossimo allo scoppio della bolla. Open Router avrebbe annunciato un restyling del proprio logo, quindi della propria identità visiva, proprio di recente. Non sapremo mai, ecco, se l'ha fatto proprio in vista di questa acquisizione. Sul profilo e sul sito ufficiale la società afferma di avere già oltre 10 milioni di utenti su base mensile, supportando, pensate, più di 500 modelli di intelligenza artificiale forniti da circa 80 provider. Come detto, non ci sono ancora delle conferme, le aziende si sono trincerate, diciamo, dietro al classico dei no comment, vista l'assenza anche di smentite, l'autorevolezza di chi ha lanciato questa indiscrezione. L'esperienza ci dice proprio che presto vedremo arrivare un comunicato ufficiale.

0: Bene, dopo la musica ritorniamo, perché qui, amici, dobbiamo parlare di intelligenza artificiale. C'è un qualcuno direbbe, beh, se non puoi proprio combatterli, almeno fatteli amici. Sì, stiamo parlando di Apple, che avrebbe, pensate, avviato l'addestramento di un modello destinato al mercato cinese con l'aiuto questo di Alibaba. L'azienda di Cupertino ha fornito solo dei modelli cinesi per alcune funzionalità di intelligenza artificiale, quindi grazie all'autorizzazione ottenuta a metà luglio potrà ora offrire anche il suo modello insieme a Quen, quello di Alibaba. E in base alle leggi cinesi è obbligatorio utilizzare solo tecnologie e software di società locali. Grazie alla collaborazione con Alibaba, Apple ha comunque ricevuto il via libera dalle autorità, quindi ecco, sarà la prima azienda occidentale ad offrire agli utenti un modello di intelligenza artificiale proprietario. I modelli GPT di OpenAI e Gemini di Google sfruttati in altri paesi non sono disponibili. Beh, anche se non è stato specificato, insomma, il modello di intelligenza artificiale di Apple dovrebbe essere addestrato con server di Alibaba, appunto verrà ovviamente personalizzato per gli utenti cinesi per rispettare le rigide restrizioni del governo, e l'azienda di Cupertino dovrà bloccare le richieste, diciamo, su argomenti che sono vietati. La versione cinese, diciamo, delle funzionalità di intelligenza artificiale di Apple Intelligence verrà attivata nei prossimi giorni, diciamo, con un aggiornamento del sistema operativo, e come indicato, diciamo, ci sarà una pagina di supporto ufficiale. Le funzionalità di Apple Intelligence non sono al momento operative sui dispositivi che sono acquistati in Cina, ma appena si perfezioneranno, ecco, lo saranno sicuramente.
1: Radio Vicenza.

Bene, dopo la musica, amici, ci sono anche delle curiosità in questa puntata, come vi ho anticipato. Ebbene, se immaginate magari un'anguria che piange, immaginate che la stessa anguria venga legata ad una sedia, interrogata e infine fatta a pezzi da un ananas con un volto coperto e una bandiera alle spalle. Beh, attenzione, questi non sono incubi da post-cenone. È un reel, ne esistono veramente tanti e gli adolescenti sono veramente i principali fruitori, ecco, di queste cose. Che cosa succede? Secondo un'analisi del Global Network of Extremists and Technology, appunto la Macedonia si sta gustando sempre più clip che scivolano in quello che i ricercatori chiamano, senza troppi giri di parole, i high fruit vegetable gore, torture, mutilazioni, crudeltà che sono messe in scena con leggerezza di un cartone animato. Quindi non si tratta di brutalità astratta tipo Tom e Jerry con il martello. Gli analisti notano che i carnefici, diciamo, vengono spesso caratterizzati con dei cartelli criminali, gruppi di estrema destra, nichilismo militante, la violenza indossa quindi un uniforme e l'uniforme ha un'ideologia. Questi slope basati sulla violenza rafforzano il fascino per la violenza fino a se stessa, scrivono i ricercatori, permettendo così la cosiddetta ode alla violenza online di guadagnare terreno tra i giovani e soprattutto preparano il palato. Ecco, una volta che il cervello si è abituato al cocomero smembrato, ecco, il passo verso materiale audiovisivo vero è molto più brutto e diventa una cosa, diciamo così, una discesa, chiamiamola, senza attrito. Il report del GNET è un'analisi di superficie, quindi non uno studio longitudinale con dati e revisione tra pari, che l'intelligenza artificiale, diciamo, stia davvero spingendo i ragazzi verso l'estremismo. C'è, per ora, diciamo sì, è un'ipotesi magari appesa a un filo. Quindi che la papaya torturata produca o no piccoli estremisti, francamente, è una questione secondaria. Il vero nodo è la fabbrica. Questa roba viene sfornata da Boot Pharma a ritmo industriale. Cioè un rubinetto aperto che non si chiude mai, che trascina poi tutti noi, soprattutto i bambini in primis, perché la loro alfabetizzazione mediatica è ancora un cantiere aperto in un incubo, diciamo così, ricorsivo, dove l'algoritmo serve solo ciò che trattiene.

0: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
1: Ed anche per questo sabato noi siamo giunti alla conclusione del nostro appuntamento insieme con Radio Web, lo speciale del sabato che termina qua. Io mi fermo, vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda l'appuntamento viene rinnovato come sempre a lunedì. Intanto l'augurio che possiate trascorrere una buona estate e anche un fine settimana splendido visto che siamo insieme.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
3: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque, connettiamo forte.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica.

0: Sexy Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: pubblicità.
1: Sono maxi contento perché per fare la mia maxi spesa da Via Liber c'è il maxi sconto fedeltà. Una maxi convenienza fino al 2 settembre con la tua maxi carta fedeltà.
2: Ah no, quella è normale.
3: Un maxi esempio? Caffè Segafredo intermezzo, 4 confezioni da 250 grammi a soli 9,90 €. Maxi convenienza.
1: A lì migliora la vita.
4: Non la solita bionda e nemmeno la solita serata. Venerdì 4 settembre dalle 18 Wine Hub dedica la serata alla birra con il birrificio Podere La Berta. Degustazione di 4 diverse birre abbinate ad hamburger creati appositamente. Serata festaiola e conviviale. Entrata libera. Prenotazione consigliata al 388 43 84 708. Wine Hub, Viale Camisano 66, Vicenza. 4 birre, 4 abbinamenti, una serata da raccontare.
5: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Château de Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi. Con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino. 19esima edizione. 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.

0: latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online. Online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene, conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a lì per fino al 2 settembre maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Un buon pomeriggio a tutti voi all'ascolto e bentrovati. Sul tratto Venezia-Trieste della 4 per traffico intenso segnaliamo code alla barriera di Trieste-Lisert in entrambe le direzioni. Spostamenti regolari sulle restanti tratte di nostra competenza. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, a più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
6: Our summer hits.
7: Oh my god, it's amazing.
6: Now, another summer hit.

0: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Radio Data Top 15 con Roberto Donato.
2: 3:15 più suonate. 3:15 più suonate.
3: Sono le migliori. Sono le 15 canzoni più programmate sulla nostra radio nella settimana. Radio Data Top 15. Insieme a

0: libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online. Online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: Pubblicità.
1: Spostati, fai spazio. Da lì all'Iper arriva qualcosa di maxi.
2: Ma ci starà qui?
1: Ma sì, allarghiamoci un po'.
3: Così va bene?
1: Sì, rimani così fino al 2 settembre. C'è il maxi sconto fedeltà.
4: Come birra Peroni bottiglia, 66 centilitri a 99 centesimi.
1: Sì, ma fai spazio, che ci sono tanti maxi formato con maxi convenienza.
4: Ali, migliora la vita.
5: Ora, la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Nezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
1: Non la solita bionda e nemmeno la solita serata. Venerdì 4 settembre dalle 18 Wine Hub dedica la serata alla birra con il birrificio Podere La Berta. Degustazione di 4 diverse birre abbinate ad hamburger creati appositamente. Serata festaiola e conviviale. Entrata libera. Prenotazione consigliata al 388 43 84 708. Wine Hub, Viale Camisano 66, Vicenza. 4 birre, 4 abbinamenti, una serata da raccontare.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20, due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
5: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Remember. Remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15 e 8 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a Iper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà. Maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
6: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Buongiorno da Alessio Galea. Oltre 600 morti, 2.300 feriti, almeno 2.400 dispersi e un intero distretto, quello di Rusua, completamente distrutto. Si conferma dunque catastrofico il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal. Difficilissimi soccorsi, si scava nel fango e con la costante minaccia di nuove inondazioni. Tra i dispersi figurano circa 600 stranieri, tra loro tre italiani, un gioielliere di Rapallo, Marco Ratto, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu, la capitale del Nepal, è giunta una delegazione della Farnesina per rafforzare l'assistenza ai connazionali. È scontro aperto sulla decisione della RAI di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla guida di Report nel pieno dell'inchiesta sull'attentato di cui fu vittima lo scorso ottobre. Il giornalista promette: combatterò sul piede di guerra la redazione del programma d'inchiesta, mentre tra maggioranza e opposizione è scontro frontale. Laura Supino.
8: Segna bufera il clima sulla RAI dopo la decisione presa dai vertici di Viale Mazzini di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report per assegnarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Lui annuncia battaglia in tutte le sedi per la libertà di stampa, boccia le nuove nomine senza appello e rigetta le proposte di ricollocazione avanzate in alternativa, tra queste quella dell'ufficio di corrispondenza del Cairo. Forse non sanno che da ben prima dell'attentato vivo sotto scorta. Al Cairo non potrei averla, spiegato Ranucci. Forse sperano che lì possa fare la fine di Giulio Regeni. La bufera investe in pieno la redazione di Report, che in una nota parla di decisione irricevibile arrivata senza consultare la redazione, di nomine non rappresentative e di motivazioni tutte politiche. Senza una marcia indietro, avvertono, siamo pronti ad abbandonare in blocco il programma. Durissimo anche lo scontro politico, esponenti di governo e maggioranza, dalla Russa a Mollicone a Gasparri e Salvini, si complimentano per la decisione. All'attacco invece le opposizioni. Il centrodestra voleva colpire Report e il giornalismo d'inchiesta ci è riuscito.
7: Cremona conta i danni dopo la tromba d'aria con grandine che ieri ha flagellato il comune lombardo. Danneggiati numerosi edifici, tra cui il Duomo e il Palazzo Comunale. Almeno 8 le famiglie evacuate dalle loro abitazioni. Migliaia le auto danneggiate, mentre una quarantina di persone ha riportato ferite, fortunatamente in modo lieve. Violente grandinate anche nel Bresciano, nel Veronese e nell'Oltre Po Pavese. Si temono ripercussioni sui vigneti in piena vendemmia. Dopo la vittoria per 2-0 del Milan a San Siro contro il Venezia, che proietta per una notte i rossoneri al comando della classifica, oggi si giocano altre 4 gare valide per la seconda giornata di Serie A. Alle 18:30 avremo Monza Udinese, Sassuolo Torino e Fiorentina Frosinone. Reduci dalla pesante sconfitta all'Olimpico con la Roma viola caccia del riscatto al Franchi, anche perché il club gigliato festeggia il centenario. Il tecnico Fabio Grosso.
9: Sappiamo quanta attesa c'è intorno a questo splendido centenario, perché anche l'altro giorno ho visto, e se mai ce ne fosse stato bisogno, quanta passione, quanto entusiasmo e quanta voglia di rivedere questa Fiorentina. È una Fiorentina importante e quindi conosciamo queste cose e ci siamo preparati per fare partita seria.
7: E alle 20:45 il programma odierno sarà chiuso da Juventus Parma. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Ben trovati all'ascolto. Spostamenti regolari sulle tratte in gestione ad Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Vi ricordiamo che per facilitare gli spostamenti in questa giornata fino alle 16 è vietato il transito dei mezzi pesanti su tutta la rete autostradale. Analogo provvedimento sarà in vigore nella giornata di domenica dalle 7 alle 22. In chiusura di questo appuntamento ricordiamo che le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Ed è tutto, a più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Now, time for a summer hit. Radio Vicenza, the new hit. Summer hits.
0: Oh my god, it's amazing.
6: Now, another summer hit.

0: giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: pubblicità.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza.

0: Pubblicità.
1: Cosa scegli, Mini o Maxi?
2: Maxi.
1: Brava. E allora scegli Ali e Aliper. Fino al 2 settembre c'è il Maxi Risparmio sui Maxi formati.
2: Tutto grande.
1: Tutto grande, tranne il prezzo. Con carta fedeltà, 12 lattine da 70 grammi di tonno Asdomara d'olio d'oliva a soli 8,99€.
2: Maxi convenienza.
1: Ali, migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi. Con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino. 19esima edizione. 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
2: Non la solita bionda e nemmeno la solita serata. Venerdì 4 settembre dalle 18 Wine Hub dedica la serata alla birra con il birrificio Podere La Berta. Degustazione di 4 diverse birre abbinate ad hamburger creati appositamente. Serata festaiola e conviviale. Entrata libera. Prenotazione consigliata al 388 43 84 708. Wine Hub, Viale Camisano 66, Vicenza. 4 birre, 4 abbinamenti, una serata da raccontare.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16 e 3 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a lì per fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita.
5: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Un buon pomeriggio a tutti voi all'ascolto. Sulla 4 Venezia-Trieste, per traffico intenso, si registrano code alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Venezia. Spostamenti regolari sulle restanti tratte di nostra competenza. Segnaliamo fuori competenza sul tratto Udine-Tarvisio dell'A23 di Autostrade per l'Italia, code per traffico intenso in direzione del confine di Stato tra Carnia e Pontebba e alla barriera di Ugovizza. Ricordiamo infine che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, a più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Now, time for a summer hit.
9: Radio Vicenza, the new hit.
8: Our summer hits.
10: Oh my god, it's amazing.
8: Now, another summer hit.

0: Noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: Pubblicità.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
4: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Pubblicità.
1: Cosa scegli, Mini o Maxi?
2: Maxi.
1: Brava. E allora scegli Ali e Aliper. Fino al 2 settembre c'è il Maxi risparmio sui Maxi formati.
2: Tutto grande.
1: Tutto grande, tranne il prezzo. Con carta fedeltà, 12 lattine da 70 grammi di tonno Asdomara d'olio d'oliva a soli 8,99 euro.
2: Maxi convenienza.
1: Ali migliora la vita.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17 e 2 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a Iper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Ali migliora la vita.
5: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti

0: chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un buon pomeriggio a tutti voi all'ascolto. Sulla 4 Venezia-Trieste, per traffico intenso, si registrano code alla barriera di Trieste-Disert in direzione Venezia. Spostamenti regolari sulle restanti tratte di nostra competenza. Segnaliamo fuori competenza sul tratto Udine-Tarvisio dell'A23 di Autostrade per l'Italia, code per traffico intenso in direzione del confine di Stato tra Carnia e Pontebba e alla barriera di Ugovizza. Ricordiamo infine che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
3: Our summer hits.
4: Oh my god, it's amazing.
3: Now, another summer hit.

0: L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Energia, energia, energia. Il pomeriggio con Aldo Fontana su Radio Vicenza.
2: Un altro grande pomeriggio qua alla radio su Radio Vicenza. Oggi ci troviamo al mare. Abbiamo fatto un giorno in città, un giorno al mare, un giorno in montagna. Un saluto a tutti. Energia, energia, energia. Anche oggi in diretta alla radio su Radio Vicenza da Jesolo Lido, dove ci troveremo questa sera. E domani comunque ricordiamolo, lo ricordiamo più tardi, tutti gli appuntamenti li ricordiamo più tardi. Intanto devo salutare gli amici di San Pietro Valdastico, tutti i ragazzi di Arsiero e di quelle parti lì che sono venuti a trovarci. Grazie amici di essersi venuti a trovare, è stato meraviglioso. E forse saremo anche a Vicenza con la radio, adesso stiamo aspettando conferme da parte del nostro boss. Bene ragazzi, torniamo in diretta tra poco. Energia, energia, energia, energia a tutti.

ragazzi, vai ragazzi, in diretta alla radio su Radio Vicenza con Aldo Fontana, anche oggi fino alle 19, due ore di musica, due ore di così notiziole che ci riguardano e magari riguardano anche voi. E a proposito di voi, voglio ringraziare gli amici che erano con noi all'aeroporto di Thiene, serata con Radio City History, la storia della radio di una volta, di quelle che c'erano una volta. E a proposito di Thiene, ricordiamo che venerdì prossimo c'è il grande evento, voglio salutare anche il sindaco Giampi Michelusi, e c'è il grande appuntamento del buon rientro a Thiene Vicenza Italy con musica, con tutte le specialità dei vari locali che ci sono a Thiene. Noi nella fattispecie saremo da Basilio, dal grande Basilio, che presenterà, oltre alle solite cose di adesso, la storia, cioè il mitico Bronco Bill, nato al Magic Cubo di Thiene in piazzetta Rovereto. Bene ragazzi, torniamo tra poco, linea allo studio. You know the

0: guarda bene.
1: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.

0: And brown eyes.
1: Lo sentiamo il rumore del mare? Eccolo, eccolo, il rumore del mare. Jesolo Lido, ragazzi, è ancora bel tempo, E siamo scappati al mare per un po' di giorni. E noi, tra parentesi, stasera saremo in via Baffile fino alle 11, 10 e mezza, 11 per un aperitivo. E poi ci fermeremo qua. Ma domani, ragazzi, domani saremo in quel di Cogollo del Cengio. Cogollo, si dice Cogollo perché qualche mia collega mi ha ripreso. Allora diciamo Cogollo del Cengio. Grande appuntamento domani a partire dalle 18-19, insomma, quando torniamo su dal mare, e così saluteremo tutti quanti i nostri amici della Proloco e gli amici di Cogollo del Cengio. Quindi rimaniamo in quella vallata lì, che è la Valdastico. Bene, ragazzi, quindi domani a Cogollo, stasera a Jesolo, intanto grande musica.

Eccoci ancora una volta, si sente il rumore? Si sente? In diretta su Radio Vicenza, Aldo Fontana con voi da Jesolo Lido, la nuova Miami, ragazzi, costruzioni a nastro ovunque. Ricordo ancora che noi stasera saremo qui e domani saremo a Cogollo, salutiamo le amici della Proloco di Cogollo. Dobbiamo presentare una roba adesso con Radio Vicenza, con tutto l'ambaradan, ma intanto godiamoci questo mare meraviglioso e questa serata meravigliosa di fine agosto che ci aspetta. Questa è Radio Vicenza, vi ricordo che noi arriviamo in DAB grazie al nostro impianto sul Cesen, credo da Pianezze, e quindi in DAB un po' in tutto il Veneto, Friuli Venezia Giulia, in DAB anche ci hanno chiamato degli amici dalla Yugo, ci hanno chiamato sul cellulare degli amici dalla Yugo, ex Yugo, che ci sentono dalle parti di Pola, e questo ci fa veramente un grande piacere, ho grandi ricordi io a Pola, su Radio Pola. Bene ragazzi, diamo la linea allo studio, torniamo tra poco.

0: Radio Vicenza. Weekend.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità,
5: sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
10: Mi sento fortunata.
11: Il premio Oscar Angelina Jolie?
12: Ho il risultato della sua biopsia.
11: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
10: Non so come dirlo a mia figlia.
13: Metta la sua vita in pausa per un po'.
11: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
14: Non gliela daremo vinta.
11: Couture dal 26 agosto al cinema.
15: Hey Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre!
3: Quest'estate
17: è un dinosauro quello!
18: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
19: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
20: Siamo nel passato.
21: Ora che facciamo?
22: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
23: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
26: Sono Owen.
24: Ali.
25: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
28: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
29: Penso che non sia semplicemente una macchina.
27: Può un vuoto essere colmato?
28: Rimandalo indietro.
29: Te lo fa ricordare ogni giorno.
27: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
29: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
27: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Radio Vicenza, Weekend, la migliore musica.

0: Weekend. Radio Vicenza. Nothing but the biggest hits.
1: Turn me up. Abbiamo finito la prima parte del nostro appuntamento, adesso disco Remember, meteo, infotraffico, tutto l'ambaradan che seguirà a noi sabato pomeriggio in diretta da Jesolo Lido su Radio Vicenza, sui 100-300 per quello che riguarda la provincia di Vicenza. Abbiamo saputo che arriviamo anche a San Pietro Mussolino sui 100-300 e salutiamo gli amici della come si chiama? La Valchiampo, e in particolar modo i Vintage People, che sono stati anche protagonisti un po' di volte con noi, e speriamo di averli molto presto ancora una volta nei nostri locali, perché sono veramente molto bravi. Noi abbiamo vissuto tanti anni da quelle parti, quindi saluto anche gli amici che sono venuti per anni in quel del Red and Blue, in via Giacomo Leopardi a Chiampo, ma anche a Marana di Crespadoro e da tutte quelle parti, al pub di Altececcato, eccetera eccetera. Bene ragazzi, diamo la linea allo studio e tra poco torneremo, tra un po', per la seconda parte.

0: pubblicità.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a lì per fino al 2 settembre maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116 371 1200 116.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Un rinnovato saluto a tutti voi all'ascolto. Sulla 4 Venezia-Trieste per traffico intenso si registrano code alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Venezia. Per lo stesso motivo su questa stessa carreggiata inoltre rallentamenti tra il bivio per l'A34 e il bivio per l'A23. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per questo appuntamento ci fermiamo qui, a più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Now, time for a summer hit.
8: Radio Vicenza, the new hit.
7: Our summer hits.
9: Oh my god, it's amazing.
7: Now, another summer hit.

seconda parte, lo sentiamo Rubero del Mare in diretta su Radio Vicenza con Aldo Fontana. Energia, energia, ogni tanto c'è qualche bambino che urla, tra poco gli diamo uno schiaffo, stiamo scherzando. E c'è anche un nido di tartarughe, sapete che abbiamo visto una razza qua, una pastinaca, una mini pastina, una mini razza, una razzetta, proprio qui vicino al pontile. È incredibile, ma ogni tanto a Jesolo si vedono degli animali strani, ma degli animali marini strani, a parte qualche maranza che gira, vediamo anche gli animali strani. Bene ragazzi, torniamo in diretta tra poco alla radio con Radio Vicenza, Aldo Fontana con voi, e diamo la linea allo studio. E adesso stiamo vedendo delle animali davanti a noi, sicuramente straniere. How are you? Hello? How are you? Ecco, torniamo tra poco ragazzi, linea allo studio.

Radio Vicenza da Jesolo Lido, direzione Falkensteiner. Siamo alla torretta numero 21, alla scuola di vela, e salutiamo ancora gli amici anche della scuola di vela qua di Jesolo, che ci hanno insegnato a veleggiare per un attimo, per un'estate, e poi abbiamo rinunciato perché non è il nostro. Insomma, bisogna avere il coraggio di dire quando non è il tuo, non è il tuo, come a calcio, non era il mio, non era il mio. Bene ragazzi, direzione qua, stiamo camminando un po' alla volta, appunto, direzione Falkensteiner, che è la nuova Miami di Jesolo Lido, mentre c'è un pazzo che sta urlando qua, ma cosa urli? E voglio salutare anche tutti i bagnini del Jesolo Turismo, e a proposito di Jesolo, vi ricordo che tra due weekend, non questo, non il prossimo, ma quello dopo, ci sarà un grande appuntamento a Jesolo con le frecce tricolori, appuntamento che si ripete ormai ogni anno, il venerdì con le prove e il sabato con la manifestazione, le frecce tricolori e l'aeronautica militare. Bene ragazzi, torniamo tra poco.

0: Pubblicità.
1: Sono maxi contento perché per fare la mia maxi spesa da Via Liber c'è il maxi sconto fedeltà. Una maxi convenienza fino al 2 settembre con la tua maxi carta fedeltà.
2: Ah no, quella è normale.
3: Un maxi esempio? Caffè Segafredo intermezzo, 4 confezioni da 250 grammi a soli 9,90 euro. Maxi convenienza.
1: A lì migliora la vita.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
6: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

In regia, a proposito di aeronautica militare, voglio ricordare che il nostro sponsor, main sponsor, all'aeroporto di Thiene, dove abbiamo vissuto un'altra serata ieri sera, aeroporto di Thiene, salutiamo Virna e tutti i ragazzi dell'aeroporto, in particolar modo il nostro personale che ieri ha un po' sgambettato. Noi speriamo di... abbiamo fatto l'ultimo evento, ma speriamo di riuscire a farne magari un altro se non piove, se non ci sarà brutto tempo. Intanto linea allo studio, torniamo tra poco, questa è Radio Vicenza da Jesolo Lido, vai ragazzi!

ragazzi, siamo ancora in diretta dal mare, da Jesolo Lido, e siamo arrivati nella zona che tanti amici nostri conoscono bene, della quale non facciamo il nome ma solo il cognome, Falkenstein. A Jesolo, tra parentesi, qui è rimasto l'unico tratto di spiaggia, perché le colonie l'hanno buttate giù, che sarebbe, chiamiamola Vergine, davanti alla Croce Rossa, che sarebbe libera, eccetera eccetera eccetera. Vediamo quanto tempo ci metteranno a cementificare anche questa zona qui. Speriamo, per il momento speriamo di no. Sappiamo già che faranno altri 3-4 alberghi davanti a un noto stabilimento balneare, ma ci tacciamo, ecco. Intanto bel mare, non ho visto il mare verde purtroppo, però come vi dicevo prima ho visto questa bellissima razza, mini razza vicino a un pontile. Insomma, un evento un po' particolare vedere una razza proprio attaccata al tuo pontile, no? Torniamo tra poco, ragazzi.

0: Energia, energia, energia. Il pomeriggio con Aldo Fontana su Radio Vicenza.
1: Bene, abbiamo finito anche oggi. Ci siamo tenuti proprio in ultima per ricordarvi, al di là dell'appuntamento che avremo domani, che presentiamo questa roba a Cogollo del Cengio. Ma ragazzi, sapete che c'è la festa della patata? Lo sapete? A Rozzo. Le conoscete le patate di Rozzo? Io no, infatti vado là apposta per conoscere queste patate di Rozzo. Grande appuntamento quindi alla Fiera della Patata. E abbiamo fatto anche un video sui social nel quale parliamo, insomma, Rozzo è diventata la capitale d'Italia delle patate, no? Intanto siamo al mare, abbiamo concluso anche oggi, vi diamo appuntamento a sabato prossimo, ancora una volta con Energia e Aldo Fontana. Saluto gli amici dell'Altopiano di Asiago che ci ascoltano sui 101.7, verremo su anche con le telecamere prossimamente e avremo varie sorprese. Intanto grazie ancora, appuntamento a sabato prossimo e mi raccomando, tutti a Rozzo per la festa della patata la settimana prossima. Il weekend abbastanza impegnato, beh, tra patate e aeronautica militare, frecce tricolori qua tra mare e montagna. Ma ragazzi, a noi piace di più la patata, un po' tipo Rocco Siffredi. Grazie ancora, appuntamento a sabato prossimo.

0: Radio Vicenza. Weekend. Pubblicità. Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: Non la solita bionda e nemmeno la solita serata. Venerdì 4 settembre dalle 18 Wine Hub dedica la serata alla birra con il birrificio Podere La Berta. Degustazione di 4 diverse birre abbinate ad hamburger creati appositamente. Serata festaiola e conviviale. Entrata libera. Prenotazione consigliata al 388 43 84 708. Wine Hub, Viale Camisano 66, Vicenza. 4 birre, 4 abbinamenti, una serata da raccontare.
3: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi. Con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19esima edizione. 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
4: Ora, la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque. Connettiamo forte.
6: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
7: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Remember. Remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e 59 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a Iper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Ali migliora la vita.
5: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Buongiorno da Alessio Galea. Oltre 600 morti, 2.300 feriti, almeno 2.400 dispersi e un intero distretto, quello di Rusua, completamente distrutto. Si conferma dunque catastrofico il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal. Difficilissimi soccorsi, si scava nel fango e con la costante minaccia di nuove inondazioni. Tra i dispersi figurano circa 600 stranieri, tra loro tre italiani, un gioielliere di Rapallo, Marco Ratto, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu, la capitale del Nepal, è giunta una delegazione della Farnesina per rafforzare l'assistenza ai connazionali. È scontro aperto sulla decisione della RAI di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla guida di Report nel pieno dell'inchiesta sull'attentato di cui fu vittima lo scorso ottobre. Il giornalista promette: combatterò sul piede di guerra la redazione del programma d'inchiesta, mentre tra maggioranza e opposizione è scontro frontale. Laura Supino.
8: Segna a bufera il clima sulla RAI dopo la decisione presa dai vertici di Viale Mazzini di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report per assegnarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Lui annuncia battaglia in tutte le sedi per la libertà di stampa, boccia le nuove nomine senza appello e rigetta le proposte di ricollocazione avanzate in alternativa, tra queste quella dell'ufficio di corrispondenza del Cairo. Forse non sanno che da ben prima dell'attentato vivo sotto scorta. Al Cairo non potrei averla, spiegato Ranucci. Forse sperano che lì possa fare la fine di Giulio Regeni. La bufera investe in pieno la redazione di Report, che in una nota parla di decisione irricevibile arrivata senza consultare la redazione, di nomine non rappresentative e di motivazioni tutte politiche. Senza una marcia indietro, avvertono, siamo pronti ad abbandonare in blocco il programma. Durissimo anche lo scontro politico, esponenti di governo e maggioranza, dalla Russa a Mollicone a Gasparri e Salvini si complimentano per la decisione. All'attacco invece le opposizioni. Il centrodestra voleva colpire Report e il giornalismo d'inchiesta ci è riuscito.
7: Cremona conta i danni dopo la tromba d'aria con grandine che ieri ha flagellato il comune lombardo. Danneggiati numerosi edifici, tra cui il Duomo e il Palazzo Comunale. Almeno 8 le famiglie evacuate dalle loro abitazioni. Migliaia le auto danneggiate, mentre una quarantina di persone ha riportato ferite, fortunatamente in modo lieve. Violente grandinate anche nel Bresciano, nel Veronese, nell'Oltrepò Pavese. Si temono ripercussioni sui vigneti in piena vendemmia. Dopo la vittoria per 2-0 del Milan a San Siro contro il Venezia, che proietta per una notte i rossoneri al comando della classifica, oggi si giocano altre 4 gare valide per la seconda giornata di Serie A. Alle 18:30 avremo Monza Udinese, Sassuolo Torino e Fiorentina Frosinone.

0: stagione, reduci dalla pesante sconfitta all'Olimpico con la Roma, viola caccia del riscatto al Franchi, anche perché il club gigliato festeggia il centenario. Il tecnico Fabio Grosso:
1: sappiamo quanta attesa c'è intorno a questo splendido centenario, perché anche l'altro giorno ho visto, e se mai ce ne fosse stato bisogno, quanta passione, quanto entusiasmo e quanta voglia di rivedere questa Fiorentina. È una Fiorentina importante e quindi conosciamo queste cose e ci siamo preparati per fare partita seria.
0: E alle 20:45 il programma odierno sarà chiuso da Juventus-Parma. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ben trovati a un nuovo appuntamento. Sulla 4 Venezia-Trieste, a causa di un incidente, si registrano incolonnamenti tra il bivio per l'A34 e il bivio per l'A23 in direzione Venezia. Si viaggia regolarmente sulle restanti tratte di nostra competenza. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Now, time for a summer hit.
2: Radio Vicenza, the new hit.
4: Our summer hits.
5: Oh my god, it's amazing.
4: Now, another summer hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party. In console Marco Sella.

0: Radio Vicenza presenta
1: Radio VIP Vicenza Party.
2: Viabilità.
3: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati, non molto il traffico in queste ore su strade ed autostrade della regione. Attenzione sulla 4 Milano-Venezia, riduzione di carreggiata per lavori tra Peschiera e Somma Campagna in direzione Venezia. Si viaggia su carreggiata ridotta anche sulla statale 51 di Alemagna, tra Borca di Cadore e San Vito di Cadore, nelle due direzioni. Riduzione di carreggiata poi sulla statale 52 Carnica, tra Cima Cogna e Santo Stefano di Cadore, per lavori all'altezza di Auronzo di Cadore. È tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Pubblicità. Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.
6: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
7: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
0: Radio Vicenza presenta
1: Radio VIP

0: Pubblicità.
1: Spostati, fai spazio. Da lì all'Iper arriva qualcosa di maxi.
2: Ma ci starà qui?
1: Ma sì, allarghiamoci un po'.
3: Così va bene?
1: Sì, rimani così fino al 2 settembre. C'è il maxi sconto fedeltà.
4: Come birra Peroni bottiglia, 66 centilitri a 99 centesimi.
1: Sì, ma fai spazio, che ci sono tanti maxi formato con maxi convenienza.
4: Ali, migliora la vita.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
6: Non la solita bionda e nemmeno la solita serata. Venerdì 4 settembre dalle 18 Wine Hub dedica la serata alla birra con il birrificio Podere La Berta. Degustazione di 4 diverse birre abbinate ad hamburger creati appositamente. Serata festaiola e conviviale. Entrata libera. Prenotazione consigliata al 388 43 84 708. Wine Hub, Viale Camisano 66, Vicenza. 4 birre, 4 abbinamenti, una serata da raccontare.
7: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
8: Ora, la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico. E un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
9: Ovunque. Connettiamo forte.
10: Uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19:59.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a lì per fino al 2 settembre maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Buonasera e bentrovati. Sulla A4 Brescia-Padova per traffico intenso, code in uscita Padova-Ovest per entrambe le provenienze. Si viaggia regolarmente sulle restanti tratte di nostra competenza. Prima di salutarvi vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
6: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.
7: Play the hits.
8: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
9: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
8: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
10: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party. In console Marco Sella.

0: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.
1: Pubblicità.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.
1: Pubblicità. Cosa scegli, Mini o Maxi?
2: Maxi.
1: Brava. E allora scegli Ali e Aliper. Fino al 2 settembre c'è il Maxi risparmio sui Maxi formati.
2: Tutto grande.
1: Tutto grande, tranne il prezzo. Con carta fedeltà, 12 lattine da 70 grammi di tonno Asdomara d'olio d'oliva a soli 8,99 euro.
2: Maxi convenienza.
1: Ali migliora la vita.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Hit music now. Radio Vicenza.

0: Campione.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 21 e 59 minuti.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Ben trovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, sabato 29 agosto. Il traffico procede scorrevole e senza particolari disagi lungo i percorsi del Nord-Est. Vi anticipiamo che dalle ore 22 di lunedì 31 agosto fino alle ore 6 di martedì 1 settembre sulla A4 Brescia-Padova l'entrata di Montebello in direzione Milano rimarrà chiusa per lavori. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle ore 7 di domani, domenica 30 agosto. Buona serata e buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini e siamo pronti a scommetterci.

0: Ci provi, sono te. E non me lo dimentico, you are the perfect one.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 23 e un minuto.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Ben trovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, sabato 29 agosto. Il traffico procede scorrevole e senza particolari disagi lungo i percorsi del Nord-Est. Vi anticipiamo che dalle ore 22 di lunedì 31 agosto fino alle ore 6 di martedì 1 settembre sulla A4 Brescia-Padova l'entrata di Montebello in direzione Milano rimarrà chiusa per lavori. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle ore 7 di domani, domenica 30 agosto. Buona serata e buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
5: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
1: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
5: La tua giornata, vivila assieme a noi.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: È mezzanotte.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ben trovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, sabato 29 agosto. Il traffico procede scorrevole e senza particolari disagi lungo i percorsi del Nord-Est. Vi anticipiamo che dalle ore 22 di lunedì 31 agosto fino alle ore 6 di martedì 1 settembre sulla A4 Brescia-Padova l'entrata di Montebello in direzione Milano rimarrà chiusa per lavori. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle ore 7 di domani, domenica 30 agosto. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi.

0: Radio VIP Vicenza Party.
1: Now, let's play out some summer hits.
2: Volevo vivere una vita senza regole, allora ho preso questa strada da artista. Credevo fosse come nelle favole, che è sempre tutto oro quello che luccica. Volevo andare su una strada liscia e senza buche come quelle di Roma. Volevo farmi scivolare addosso lavoro, amore.

programmazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.